0: Klecinu, Kopar mums.
1: Diversità.
2: Tajamniči.
3: Witnessing the wonders of China.
4: Credible.
5: Ihtiram.
4: Lovely.
6: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
7: Credevi di essere arrivato e colpi perso tutto.
8: Ma non si credeva, fa
9: uscire Robby.
10: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
8: Peixufu.
11: Te le parece normal che estos niños non puedan hacer nada?
12: Come lei les annunciò.
8: Per Moshi.
10: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
13: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
11: Vamos a montare un equipo di football.
8: 纵有万难,
14: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
11: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
15: Robby, questo è tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
16: 6月总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。这就是瓦格纳的车队，给他送行举行送殡仪式，
17: 是要制造矛盾，扩大矛盾。整个空气中的味道是非常之重的。让时事近在眼前，让世界与你相连。
8: 中国太平凤凰全球连线，今天凤凰卫视中文台。 您正在收看的是凤凰卫视

0: 进入当下焦点背后的历史走势。
1: The People's Republic of China as the only legitimate representatives of China。
0: 翻越时代印记，检视变化轨迹。
2: We will never forget him or his people。
3: 日本人就把这里当成了个慰安所。
0: 为记忆修缮藏馆，珍存每段精彩。
4: 哇，这外面太漂亮了。
0: 黄牌大放送，星期六，凤凰卫视中文台。周日五星影院。
5: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
6: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati nel buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
7: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，6月14日晚上9:15，凤凰卫视电视台。